la nostra notte, dove il tempo perde il suo potere, dove ogni stella è un desiderio e ogni desiderio può diventare vero, in questa notte italiana.